0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

I te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. I te vega così, sembra che il paradiso

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Un giorno un gruppo di ragazzi del quartiere portò la spesa a mia madre fino a casa. E sapete perché? In segno di rispetto.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che c'è.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
4: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
5: La Meloni annuncia un tetto ai studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Schlein replica e chiede la data del voto. Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre. Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma. Nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump, annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
5: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer. Sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
4: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer. Sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro l'Andrangheta nel Regino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziaria ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale collegamento a Saionica nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità: un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine, le infrastrutture.

Strutture proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

crosta. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
3: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
2: Andiamo in Germania, nuova avanzata dell'AfD nelle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Erhalp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
3: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
2: In Giappone è massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica orientale del paese. L'agenzia meteorologica giapponese avverte del rischio di piogge torrenziali, forti venti e frane con raffiche che potrebbero raggiungere 198 km orari. Cancellati 275 voli e sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Tokyo e nelle regioni circostanti. Annullata anche l'ultima giornata della Tokyo Game Show. Nella prefettura di Chiba oltre 4.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità invitano la popolazione delle zone maggiormente esposte a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.
3: Veniamo alla politica italiana. Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono, il Napoli pareggia a Firenze. Continua la favola della Frosinone. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
4: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus

0: Como che perde 2-0 e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare. Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Voce Amica.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra hanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: nascerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
2: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. La politica interna, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni. Tragedia a Brescia, dove un ragazzino 12enne è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. E poi lo sport, tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi, divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate, è stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse al soccorso di atterrare, poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Lo sport e il calcio: Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Invece il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per 2/3 di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si è trasformato in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Torna alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan, blitz anticamorra dei carabinieri in provincia di Napoli. A Napoli è oggi iniziata la settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup, da oggi limitazione alla navigazione di linea del Golfo. E poi lo sport tra poco.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
3: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
2: Torna alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Il servizio.
4: Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. L'Islamabad accusa

0: frattempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Blitz anticamorra dei carabinieri in provincia di Napoli. I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo fa capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria. E a Napoli oggi è iniziata la settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup. Entra in vigore oggi l'ordinanza della Capitaneria di Porto che istituisce un'ampia area interdetta alla navigazione davanti al lungomare cittadino, rotte modificate, tempi di percorrenza più lunghi anche per i collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia e Procida. Le restrizioni, scattate questa mattina alle 8, resteranno in vigore fino alla stessa ora di lunedì prossimo, comprendendo le giornate di allenamento e le regate in programma venerdì, sabato e domenica prossimi. Lo sport continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezzo piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, l'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. I mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna, l'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia è ridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Cessias che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente. Vuoi

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro questa goccia che mi è caduta.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Un agente dell'ICE ha sparato e ferito ad un uomo durante un'operazione d'Austin in Texas. In Germania, nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali, elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma, scontato il successo del partito di Putin. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup a Napoli si apre anche con proteste e tensioni, poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali, il servizio della redazione.
2: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'FD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
1: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma e il servizio.
3: La Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di bagnoli sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario ambientale democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martini, il madrileno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al Moto Mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia. Tre caos del giapponese Hayao Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. Il calcio, il portiere del Como Jean Boutès è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risset, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan e da William Restes. Boutès si unisce Lucas Dacuña, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

coerenza dei tuoi pensieri mi fa capire che fino a ieri ho coltivato senza successo un fiore falso fatto di gesso.

brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. Almeno 8 persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. La politica interna, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni. Daniel Maldini è negativo alle sostanze stupefacenti, testa di sotto del limite di cut-off. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 46. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale, lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi di divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale in guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina, in chiusura, Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il Golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro l'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 100. Santa Ionica nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità: un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine, le infrastrutture: proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

cuore, sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano in rima

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Catalano in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato. E poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News, citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le 2 bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la vicina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: che è passato.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Vergogna allo Stadium e il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Volley continua la cavalcata azzurra, gli europei di pallavolo maschile. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. I mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina, il servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Grazie.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. Almeno 8 persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia del Guangdong. Nella Cina meridionale, la politica interna, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, poi ancora cronaca e l'economia.

Di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 46. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al volo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella, in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la vicina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia. Più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

0: so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Scuola, il governo prepara nuove norme su alunni stranieri e velo integrale, Zuppi richiama l'inclusione, Germania, pesante sconfitta della CDU, Merz conferma la guida del governo, Washington annuncia nuove sanzioni alle compagnie aeree iraniane, economia, Giorgetti difende il controllo del debito, presentata la nuova carta dedicata a te, Roma, si cercano eventuali istigatori dell'aggressione alla docente, a Milano l'ultimo saluto del calcio a Sandro Mazzola, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi, un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9% sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
3: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie. 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
3: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo maggio a San Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato a 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Tu.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Oh, com'è che il crescimento oggi mi sto esaurendo. Tutta sta pica di suli. Almeno arrivava a me, da come nel giro, ma era la mia. Allora, lo calo fa carrova, oi, ciao a me. O su 2000, onde vai? Aspetta, pera, onde vuoi vai? Da giù nel giro. Ciao, non c'era che da giù nel giro. Almeno consumavamo un po' di benzina quando non andate. Paese paese, avanti a rete come il paese. E se no, onde vai? A chi stai? E così, o se no stesso. Andiamo lì, dove andiamo a benzina.
2: My friend, number one in the world.

0: Sentimi, ora mi crescia. Avo dure che giriamo paro paro, ma con ciò contiamo. Sto dimmi gomma, benzina, tutte cose consumiamo. Consumiamo pure ce la vedo. Ha ragione Angelo, sai che ti dico? Andiamo e facciamo una partita, così ti dà salute. Se ti viene la carta, e se no mamma mia buona buona. Ha ragione, andiamo lì, andiamo. Non bevimo, va.
1: My friend, number one in the world.
0: Ma per

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti: un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno

0: L'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
1: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
0: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato, 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più, che tanto cosa avrei da dire. Se sono sempre

perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

ho consumato applausi veri, medi e falsi, consigli sbagliati che consumarono anni. Imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me, e per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta, operazione nel Regino, sequestrati i beni per oltre 3 milioni di euro a un imprenditore. Tragedia della strada nel Cosentino, un uomo muore nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante sulla statale 106. Sanità in Calabria, arrivano nuovi medici cubani per rafforzare gli organici degli ospedali e dei servizi territoriali. Proseguono interventi sulla statale 106 Ionica, ANAS fa il punto sui cantieri, sulle opere programmate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 106 Ionica nel Cosentino, un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità, un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine le infrastrutture, proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

I love you.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: estos compari.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi